Che sorte, che accidente, che sbaglio fortunato. Che sorte, che accidente, che sbaglio fortunato. Amor mi vuol beato, ed io ringrazio amor. Martino, allegramente, andiamo a farci onor. Allegramente, allegramente, andiamo a farci onor. Ma come, che sciocchone, non fai capir che cosa. Osserva, osserva, osserva che boccone, che pasta deliziosa, consolerà il mio cuore.

Non ho più consigli, non curo più perigli. Amore, brigoncello, ma col tonno e cervello, e questa cara immagine mi pizzica.

qui. Amore brigoncello, ma colto nel cervello, e questa cara immagine mi pizzica, mi stuzzica, mi petto mi fa crescere dall'allegrazza al cuore. Mi pizzica, mi stuzzica, mi pizzica, mi stuzzica, mi petto mi fa crescere dall'allegrazza al cuore. Mi pizzica, mi stuzzica, mi pizzica, mi stuzzica, mi petto mi fa crescere dall'allegrazza al cuore. Al finale gravete, andiamo a far sonor, al finale gravete.

0: Stimata signora, venite, vi prego. Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto è impossibile, ormai è stato fatto. Stimata signora, venite, vi aspetta. La bambina!
1: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
1: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
1: Torno presto!

0: Attenta Maria, la mano.
1: Che cosa c'è?
0: La vedova nera.
1: Mica paura di ragni.
0: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare.

0: non si muovesse più e che non ve ne accorgeste.
1: Ma me ne sono accorto.
0: Con lei tu. Perché il cane non era morto. Se moriva, moriva anche la linea di confine.
1: Preso la deve pagare.
0: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
1: Più prova di questa, una fattura.
2: Il cane lo chiamo Mosè, lui non ha colpa, lo terrò io.
0: Basta che ci vadi tu.
1: Grazie zia, andiamo.

0: Musik.
1: 8 mesi che non si alza, ma 2 anni in tutto.
0: Ha chiesto lui di me.
1: No, non parlo, ma mio padre lo capisco.
0: Avete tolto le benedizioni.
1: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il gioco abbiamo messo.

0: presto quanto ci vuole. Quattro occhi mezzes, ancora niente. Sette, otto e nove, e questo quando crepa. Vedete.
1: Tutto che tu sia maledetto, che tu sia maledetto per avermi convocato senza alcun motivo nel pieno della notte, nel pieno della notte. Tutto che tu sia maledetto perché mi hai mentito, tu hai messo la nave e sa quello che dice. Antonio, che tu sia maledetto con tutta la famiglia, i figli che già avete e quelli che verranno.
0: No,
1: i figli che già avete e quelli che verranno.
0: No, stava morendo, l'ha detto anche il dottore.
1: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame, che tu non dorma più,

0: vor il matti finisci che t'ammazzi.
1: Lasciami stare, Andrea, ogni volta che vengo qui e vedo il campo dei torri.

0: tu, lo sei anche tu.
1: Io so solo una cosa, quel che mio devo pensarci.

e adesso noi, fra poche notte, aria è secca, il vento è caldo, fesso mi hai fatto e fesso ti faccio.

0: welchem Sommer
1: tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto, piuttosto mi ammazzo.
2: Il signore toglie.
0: Prete vi hanno fatto, zia. Abbiamo

0: potete farlo voi.
1: No, non ti capisco.
0: Sì che mi capite! Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

Mamma piange di nascosto, papà funge se non male, e lui si rifà, si arrabbia, poi mi guarda, parla ancora.

Patte, Vigliacca. Ora molla la pezzetta. Meno si vede e più fa danno. È sempre così.

0: cosa avete deciso?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né l'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare, mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente. Di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando mi morranno chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare andrà collandosi uno storpio? Guardate, guardate, guardate, guardate zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto, sei fuori di te!
2: Mensus morto, chi fermo?
0: Sia, se mi aiuterete, sembrerà malore, altrimenti un modo lo trovo.

l'una e due, ancora non si vedono. Maria aveva ragione, Nicola mi ha mentito.

ripeterai. Raffaele, chiudi la bocca, chiudi la bocca. Basta che tu torni vivo.

0: me son venuto, posso anche andarmene.
1: Non ho cambiato idea, sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta, non è necessaria.
1: Per me è necessaria, vi stavo aspettando.

la pensare, fare poco un compo, perderci una gamba, la sua voglia di vivere, e infine che respira, poco tardo da un cuscino, perché il fuoco fa questo, perché il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, l'hai mai visto veramente come brucia?

Chiudi a Siamonaria dove è stata stanotte! Chiedilo! Chiedilo!

0: Non è possibile. E perché mai di fuori? Ho chiesto proprio a voi. Tutte le volte che tornavate a notte fonda, tutte le volte.
1: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
0: a sapervi un assassino. Non lo sarei stata mai.

sono dette, non come a solenni. Musa è venuto a cercarti e non voleva più partire.

Aria cara, ti prego, se puoi, vieni. Con Aria urrai stamane. Ha avuto un ictus. E forse...

non lasci che la luce le causi mal di testa. Chiuda le finestre, ormai non mancan tol. Oh.

scuserò per voi, cominciando dai bastio. Non volete, non capite che...

0: lo ha chiesto lei.
1: Ma se non parla?
0: Non è una risposta. Ti ha fatto capire?
1: No, ma son sicuro che soffre per questo.
0: Non ha senso se non crepa, non è ancora la sua ora.
1: Se ne parlassi, vieni a trovarla.
0: Il continente ti ha fatto arrogante. Non c'è niente.